0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend. Guarda.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45. Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Spuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: C'è una sottile, quasi impercettibile linea che separa la testardaggine politica dalla pura ascesi spirituale. Il Partito Democratico della provincia di Ascoli Piceno, guidato da una illuminazione mistica superiore, ha deciso di cancellare questa linea. Dopo aver collezionato una memorabile serie di debacle, l'ultima in ordine di tempo quella di San Benedetto, che segue di poco quella per la provincia, senza dimenticare le regionali, il comune di Ascoli Piceno e alcune significative amministrazioni perse negli ultimi anni, dopo tutto questo, appunto, chiunque si sarebbe aspettato il seppur classico e anche doveroso copione. Dimissioni in blocco, autocritica, teste cosparse di cenere e sotto a chi tocca. E invece no, perché la dirigenza picena ha studiato sul Bignami l'Apostolo Giacomo, ha scoperto la leggendaria formula dei pellegrini di Santiago, Ultreia, e sotto questo titolo tiene proprio oggi un incontro aperto a San Benedetto del Tronto, finendo addirittura per invadere il campo degli incontri comunitari dei Cursillos di Cristianità. La svolta di partito probabilmente di mistico ha ben poco, se togliamo la speranza del miracolo di una vittoria. Non ha nulla a che fare anche con la fede o con la ricerca introspettiva e di pace interiore che i pellegrini in cammino verso la cattedrale di Santiago di Compostela conoscono bene. L'uso del termine serve probabilmente a dare una mano di vernice fresca sulle incrostazioni di ruggine, la bellezza del nuovismo con qualche licenza cromatica. Eppure anche in questa vena ascetica non bisogna esagerare. Ultreia, più che andiamo avanti, significa andiamo oltre. E non a caso la risposta dei viandanti sul cammino è Etsuseia, nel senso di più in alto, verso il cielo. Quel percorso, apparentemente molto fisico, è invece soprattutto un cammino spirituale, che invita appunto a cambiare se stessi e ritrovare la fede. Cambiare, oddio che brutta parola, per questo il PD piceno non sembra voler andare oltre. Nell'annuncio dell'assemblea si limita ad andare avanti. Evidentemente la nuova linea del partito abbraccia una dimensione squisitamente teologica, dove la sconfitta non è un fallimento, ma una prova iniziatica, un cammino dello spirito. Il problema è che di questo fantomatico cammino riformista nelle stanze del partito dicono che non si veda nemmeno l'ombra, a meno che non si sia scelto il termine Ultreia in quanto saluto, e allora quasi ci starebbe. L'unico vero movimento cinetico democrat degno di nota nel Piceno, in effetti, è quello di chi se ne va. Altro che meditazione e passo lento del pellegrino. Qui c'è gente che corre, che è un piacere, ma per scappare via. Il record mondiale di velocità spetta senza dubbio allo storico dirigente democrat San Benedettese, già vice sindaco del PD, segretario provinciale del partito e altro ancora, che con uno scatto felino è passato direttamente dalla tessera Dem ad importanti incarichi nell'amministrazione di centrodestra. Una conversione politica davvero notevole, in verità con precedenti eclatanti in tutta la provincia, che dimostra come il cammino del PD produca effettivamente degli ottimi camminatori, ma verso la sponda opposta. Più che Ultreia, sarebbe stato allora opportuno intitolare l'incontro Allende, dall'altra parte.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: Radio Ascoli.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa sa, cosa?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle, fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana. Yeah, yeah.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP S.p.A. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone sta per arrivare a Madrid, prima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna e poi alle Isole Canarie. Alle 11.30 è prevista la cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale, la visita di cortesie reali di Spagna, poi l'incontro con le autorità con il primo discorso del pontefice. Il comando centrale delle forze americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Gurk sull'isola di Kesm a scopo difensivo. Il comando conferma inoltre di aver abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. Droni sono stati lanciati anche dall'Iran verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. La guerra russo-ucraina, almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sobanin. Lanciati droni anche verso varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo. Mentre le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone, secondo quanto riferisce l'amministrazione militare regionale. La strage di Cramontana, ieri coniugi Moretti, proprietari del locale dove sono morti 41 giovani la notte di Capodanno, sono comparsi davanti ai giudici.
1: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Una palazzina è crollata dopo un'esplosione nel Fermano, una persona è morta e 2 sono rimaste ferite. Accaduto a Porto Sant'Elpidio intorno alle 6 di questa mattina. Un ragazzo è stato estratto vivo mentre si cerca ancora una donna. La deflagrazione, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata causata dallo scoppio di una bombola di gas. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. Si tratta di uno degli 8 giovani sudamericani perquisiti. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Giro Garda Ovest ci risolve tutti questi problemi, perché Giro Garda Ovest è una nuova iniziativa, è il titolo di viaggio integrato che consente di combinare in un'unica soluzione, quindi comodissima, treno, battello e autobus per scoprire la sponda occidentale, che è quella bresciana del lago di Garda. Ecco, è un biglietto che consente il viaggio di andata e ritorno su un treno di Trenord da qualsiasi stazione della Lombardia verso Desenzano del Garda, e poi la navigazione su un battello della navigazione laghi da Desenzano a Salò, il rientro sulle linee autobus da Salò a Desenzano, ecco, per il rientro in treno alla stazione di partenza. È un servizio che è frutto di una collaborazione tra diversi operatori, ma è una cosa molto interessante perché c'è anche un'altra opportunità pensata per chi vuole unire anche un po' di cultura: il biglietto Giro Garda Ovest disponibile anche in formula estesa, che aggiunge a tutto il percorso, alla mobilità, l'ingresso ad alcuni musei, tra questi il Museo di Salò, con la visita alla mostra Tourist, il fascino del viaggio sul Garda tra romanticismo e Belle Époque, che è molto interessante. Per quanto riguarda, Marta, le tariffe, allora la tariffa per quanto riguarda il biglietto solo per i mezzi è di 26 euro per gli adulti e 14,90 euro per i ragazzi, i bambini di età compresa tra i 4 e i 13 anni. E invece nel caso della formula estesa, il biglietto è di 35 euro per gli adulti e di 16 euro per i ragazzi. Ecco, è un'iniziativa penso molto molto bella, ognuno può scegliere insomma se utilizzarla o meno, però senza dubbio è un'opportunità.
1: Stefania, ci hai dato una bellissima idea e io non ne avevo dubbi che l'avresti fatto. Ti ringrazio moltissimo e ti auguro un buon fine settimana, ci risentiamo presto.
0: Grazie a te, Marta.

0: know you wanna make
1: Questa mattina a Magazine in Blu 2000 abbiamo l'occasione di conoscere meglio Fondazione SOS Il Telefono Azzurro, che è nata alla fine degli anni 80 per poter dare ascolto alle richieste di aiuto dei bambini, per fornire una risposta concreta al diritto all'ascolto. Con le sue attività ogni giorno sostiene le loro potenzialità di crescita e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita. Ma ci facciamo spiegare meglio da Marina Galavagna di Telefono Azzurro, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie per il vostro invito.
1: Grazie a lei per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Io le chiedo di appunto raccontarci che cos'è il Telefono Azzurro, quali sono le sue attività.
2: Allora, intanto, quando parliamo di Telefono Azzurro parliamo, come ho già detto, prima di tutto di bambini e adolescenti, cioè di bambini che hanno paura, che si sentono soli, che stanno vivendo un momento difficile e che spesso non sanno a chi chiedere aiuto. Da ormai 40 anni noi di Telefono Azzurro siamo al loro fianco ogni giorno, ogni ora del giorno e della notte, H24, per ascoltarli, proteggerli e ricordare loro una cosa che è fondamentale per tutti, che non sono soli. La nostra missione è rimasta la stessa nel tempo, ma il mondo in cui crescono bambini è profondamente cambiato, come sappiamo, e con esso sono cambiati anche i loro bisogni, le loro fragilità e le sfide che si trovano ad affrontare. La chiave di lettura del tempo che stiamo vivendo è senza dubbio quella della trasformazione. Stanno cambiando le nostre società, le nostre economie, il modo in cui comunichiamo e costruiamo relazioni. Stanno cambiando le tecnologie con l'impatto sempre più profondo ed invasivo dell'intelligenza artificiale e dei mondi digitali. Ma stanno cambiando anche i percorsi di crescita dei bambini e degli adolescenti di conseguenza. Oggi l'infanzia e l'adolescenza si sviluppano in contesti molto diversi rispetto al passato, dove la dimensione digitale accompagna ogni esperienza quotidiana, dallo studio alle relazioni, dal tempo libero alla costruzione della propria identità. E questo richiede quindi a tutti noi, come genitori, come educatori, come istituzioni, come organizzazioni, come appunto noi di Telefono Azzurro, la capacità di comprendere fenomeni nuovi e di adattare continuamente i nostri strumenti di intervento per essere incisivi e concreti nell'ascolto e nell'aiuto. Pensiamo ad esempio al tema sempre più centrale della salute mentale e dell'equilibrio psicologico dei più giovani. Ansia, fragilità emotive, isolamento, dipendenza dai social, esposizione a contenuti inappropriati o a forme di violenza online rappresentano sfide che non possiamo più ignorare, è diventata una vera e propria emergenza. Dobbiamo aiutare bambini e ragazzi a cogliere le opportunità offerte dall'innovazione, ma anche a riconoscerne i rischi e ad affrontarli con consapevolezza. In questo scenario il bisogno più profondo comunque resta immutato da allora così come oggi, cioè l'essere ascoltati. Per questo Telefono Azzurro esiste, per questo da 40 anni siamo presenti ogni giorno, 24 ore su 24, accanto ai bambini e agli adolescenti. Cosa facciamo concretamente? Ascoltiamo le richieste di aiuto che arrivano attraverso i nostri servizi di ascolto 19696. Tramite telefono, chat, WhatsApp, social. Interveniamo nei casi di emergenze e di pericolo. Supportiamo bambini e ragazzi vittime di violenza, abuso, maltrattamento, bullismo, cyberbullismo. Offriamo sostegno alle famiglie che vivono momenti di difficoltà e lavoriamo nelle scuole per promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e soprattutto della prevenzione. Ci occupiamo anche di sicurezza online, accompagnando bambini e adolescenti nell'utilizzo responsabile delle tecnologie digitali, aiutandoli a riconoscere e affrontare i rischi della rete. E siamo in prima linea nei casi di scomparsa di minori, collaborando con istituzioni, forze dell'ordine e reti internazionali per favorire il loro ritrovamento. Ma soprattutto facciamo una cosa che spesso viene sottovalutata, cioè ascoltiamo, perché dietro ogni richiesta di aiuto c'è un bambino che sta cercando qualcuno di cui fidarsi per chiedere appunto aiuto. E molto spesso quel primo ascolto rappresenta il momento in cui la storia può finalmente cambiare. In ormai 40 anni di attività abbiamo ascoltato e aiutato quasi 94.000 bambini e adolescenti. Abbiamo gestito, tra questi 94.000 bambini, 39.000 casi di emergenza e pericolo. e si è visto 1945 casi di scomparsa. Ma questi, e qui voglio proprio sottolinearlo, non sono semplicemente numeri importanti, ma numeri, e non lo devono neanche essere, perché dietro ogni chiamata c'è una voce, un silenzio, dietro ogni intervento c'è una storia, dietro ogni storia c'è un bambino o un adolescente che ha trovato qualcuno disposto ad ascoltarlo e a tendere lui una mano. Ed è proprio l'ascolto, il cuore della nostra campagna per il 5 per voi e per 1000. Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. La nostra campagna ha un messaggio semplice, ma racchiude una verità profonda e concreta. Cioè, le ferite dell'infanzia, ricordiamocele, lo ripetiamo sempre in continuazione, non restano chiuse in un cassetto del passato dimenticate. Le violenze, gli abusi, la trascuratezza, il disagio psicologico possono accompagnare una persona per tutta la vita, ma quando un bambino viene ascoltato, creduto e aiutato, la sua storia può cambiare direzione. Quindi la nostra campagna dà voce proprio a quegli adulti che oggi raccontano il loro passato con una serenità e gratitudine. Adulti che anni fa erano bambini in difficoltà e che hanno trovato qualcuno pronto ad ascoltarli ed aiutarli. Se oggi possono guardare avanti con fiducia è perché in quel momento decisivo della loro vita non sono stati lasciati soli e hanno trovato in telefono azzurro qualcuno a cui chiedere aiuto e un attimo di serenità. Per continuare quindi a essere quella voce che risponde, quella mano che aiuta, quella rete che protegge, chiediamo quindi a tutti i cittadini di destinare il proprio 5 per 1000 a telefono azzurro. È un gesto semplice, come tutti quanti sanno, che non costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di un bambino. Perché ogni bambino ha diritto di essere ascoltato, protetto e accompagnato nel suo percorso di crescita e di crescita sana. E perché, come ci ricorda questa campagna, appunto, un bambino ascoltato oggi può diventare un adulto sereno domani. E questo impatta sull'intera società. Il futuro nostro sono i bambini di oggi, per cui se non interveniamo ora, la società futura avrà dei seri problemi. Quindi, se mi permettete, vorrei lanciare un ulteriore appello. Quindi, se volete sostenerci, ricordate il codice fiscale della Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS. Codice fiscale 92012690373. Perché dietro quella firma non c'è soltanto un numero, ma la possibilità di essere accanto a un bambino nel momento in cui ha più bisogno di aiuto. Quindi grazie, grazie a tutti voi per averci ascoltato, per averci invitato e per quello che potrete fare per Telefono Azzurro e per le migliaia di bambini che ogni anno si rivolgono a noi perché non trovano altre persone a cui chiedere aiuto o trovare risposte ai loro bisogni.
1: Io mi aggiungo al suo appello e dico a chi ci sta seguendo che c'è un sito che è azzurro.it dove si possono prendere informazioni e si può appunto andare a recuperare di nuovo il codice fiscale per donare il proprio 5 per 1000 a Telefono Azzurro. Ricordo anche il numero di Telefono Azzurro che è l'19696. La ringrazio infinitamente per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. La ringrazio moltissimo e le auguro buon lavoro e buon fine settimana.
2: Grazie a voi, grazie di cuore. Arrivederci.

0: fresco.
1: Senza vestiti, l'ultimo singolo di Maria Antonietta e Colombre, che dopo l'esperienza sul palco di Sanremo sono tornati a collaborare. Proseguiamo con altre due voci, questa volta Shakira e Burna Boy con Dai Dai.
0: Oh,

proposito di appuntamenti da non perdere per questo mese di giugno, vi segnalo che dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno torna per la sua quinta edizione la prima estate al Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore in Versilia. Uno scenario prestigioso ed evocativo, quello del Parco Bussola Domani, che diversi anni fa ospitò Frank Zappa e Miles Davis. Su un palco unico, a pochi passi dal mare, in una cornice naturale che abbraccia i colori dell'estate tra il Tirreno e le Alpi Apuane, la rassegna anche quest'anno prevede musica internazionale, esclusive italiane e artisti attesi da tempo. Una line-up di alto profilo che vede tra i protagonisti Jack White, per la prima volta in Italia da solista, e i Gorillaz con il nuovo album fresco di stampa. Per il programma completo però vi rimando al sito laprimaestate.it.

Questo fine settimana a Buggiano, nel cuore della Val di Nievole Toscana, in programma ci sono 3 giorni di camminate e biciclettate sui colli, delizie da gustare, incontri, ottima musica dal vivo per Bella Vista Social Fest 2026, la rassegna pistoiese all'insegna della natura e dello stare insieme, dedicati al nuovo pop italiano. I concerti che la sera animeranno il parco Ox Centro Giovani, sempre a ingresso libero. A 10 anni dalla prima edizione e in coincidenza con il ventennale della cooperativa Selva, che è promotrice dell'iniziativa, questo festival si conferma un'eccellenza per la valorizzazione del territorio e della socialità. Sgranar per colli è un invito a rallentare, a camminare insieme e a lasciarsi attraversare dal paesaggio in un'atmosfera che unisce convivialità, scoperta e soprattutto bellezza. Il percorso è articolato in varie tappe, con punti di degustazione dove assaggiare piatti della tradizione, scoprire in libertà i paesaggi e i paesi attraversati. Ad allietare ulteriormente la passeggiata ci saranno anche intrattenimenti musicali ad opera di gruppi nati e cresciuti sul territorio. Per maggiori informazioni www.sgranarpercolli.com.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno ci...
1: In Blu 2000, news.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Il pontefice è stato accolto in aeroporto dai reali di Spagna, re Felipe, la regina Letizia e dal premier Sanchez. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato. E la guerra comunque va avanti. Almeno 5 droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca, lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa. Attacchi anche su varie regioni russe, fra cui quella di San Pietroburgo, dove sono stati intercettati 86 droni. Le autorità invitano i residenti a non uscire in strada. Le forze di Mosca hanno colpito stamattina Zaporizhia, uccidendo 2 persone. La guerra in Iran. Il comando centrale delle forze armate americane annuncia di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kesma a scopo difensivo. Il CENTCOM conferma di aver anche abbattuto 4 droni iraniani lanciati verso Hormuz. E missili sono stati lanciati verso il Kuwait e il Bahrain. Le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato gli attacchi contro le basi nemiche in seguito ai raid aerei statunitensi. Oggi ad Amendolara la manifestazione contro il caporalato. Ieri il giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la misura cautelare in carcere di 2 pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti.
3: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i 2 caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i 2 trentunenni che lunedì ad Amendolara nel Cosentino hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminale per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Al-Amyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: È di un morto e 2 feriti il bilancio di una forte esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina stamani a Porto Sant'Elpidio nel Fermano. A provocare la deflagrazione avvenuta poco prima delle 6 sarebbe stata una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e soccorso subito 2 feriti. Un ragazzo è stato estratto dalle macerie mentre si cerca una donna dispersa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ia Starter Pack.
1: Radio Ascol.
2: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
1: C'è una sottile, quasi impercettibile linea che separa la testardaggine politica dalla pura ascesi spirituale. Il Partito Democratico della provincia di Ascoli Piceno, guidato da una illuminazione mistica superiore, ha deciso di cancellare questa linea. Dopo aver collezionato una memorabile serie di debacle, l'ultima in ordine di tempo quella di San Benedetto, che segue di poco quella per la provincia, senza dimenticare le regionali, il comune di Ascoli Piceno e alcune significative amministrazioni perse negli ultimi anni, dopo tutto questo, appunto, chiunque si sarebbe aspettato il seppur classico e anche doveroso copione. Dimissioni in blocco, autocritica, teste cosparse di cenere e sotto a chi tocca. E invece no, perché la dirigenza picena ha studiato sul Bignami l'Apostolo Giacomo, ha scoperto la leggendaria formula dei pellegrini di Santiago, Ultreia, e sotto questo titolo tiene proprio oggi un incontro aperto a San Benedetto del Tronto, finendo addirittura per invadere il campo degli incontri comunitari dei Cursillos di Cristianità. La svolta di partito probabilmente di mistico ha ben poco, se togliamo la speranza del miracolo di una vittoria. Non ha nulla a che fare anche con la fede o con la ricerca introspettiva e di pace interiore che i pellegrini in cammino verso la cattedrale di Santiago di Compostela conoscono bene. L'uso del termine serve probabilmente a dare una mano di vernice fresca sulle incrostazioni di ruggine, la bellezza del nuovismo con qualche licenza cromatica. Eppure anche in questa vena ascetica non bisogna esagerare. Ultreia più che andiamo avanti significa andiamo oltre, e non a caso la risposta dei viandanti sul cammino è Etsuseia, nel senso di più in alto, verso il cielo. Quel percorso, apparentemente molto fisico, è invece soprattutto un cammino spirituale, che invita appunto a cambiare se stessi e ritrovare la fede. Cambiare, oddio che brutta parola, per questo il PD piceno non sembra voler andare oltre. Nell'annuncio dell'assemblea si limita ad andare avanti. Evidentemente la nuova linea del partito abbraccia una dimensione squisitamente teologica, dove la sconfitta non è un fallimento, ma una prova iniziatica, un cammino dello spirito. Il problema è che di questo fantomatico cammino riformista nelle stanze del partito dicono che non si veda nemmeno l'ombra, a meno che non si sia scelto il termine Ultreia in quanto saluto, e allora quasi ci starebbe. L'unico vero movimento cinetico democrat degno di nota nel Piceno, in effetti, è quello di chi se ne va. Altro che meditazione e passo lento del pellegrino. Qui c'è gente che corre, che è un piacere, ma per scappare via. Il record mondiale di velocità spetta senza dubbio allo storico dirigente democrat san benedettese, già vice sindaco del PD, segretario provinciale del partito e altro ancora, che con uno scatto felino è passato direttamente dalla tessera Dem ad importanti incarichi nell'amministrazione di centrodestra. Una conversione politica davvero notevole, in verità con precedenti eclatanti in tutta la provincia, che dimostra come il cammino del PD produca effettivamente degli ottimi camminatori, ma verso la sponda opposta. Più che Ultreia, sarebbe stato allora opportuno intitolare l'incontro Allende, dall'altra parte.
0: Appuntino. La nota del direttore Lanfranco Norcini Pala.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano, in entrambe le direzioni, in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: ma sono matta.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: In Blu 2000 News.
3: Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato a Madrid in Spagna, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle Isole Canarie. In corso a Madrid la cerimonia di benvenuto. Sull'aereo il pontefice ha parlato di Ucraina, ribadendo che occorre spingere sul negoziato, e di Libano, dove la situazione è complessa, e sugli abusi il Papa ha parlato di ferita ancora aperta. Fra poco l'incontro con le autorità e il primo discorso del pontefice. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Keshm, lo ha annunciato il comando centrale americano, confermando di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Le forze armate kuwaitiane fanno sapere che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni dall'Iran. I Pasdaran parlano di risposta ai raid americani. Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro, così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca, e si dice certo che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno però continuano i raid russi, un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Droni ucraini su diverse regioni russe, 86 sono stati intercettati nella regione di San Pietroburgo, dove le autorità hanno chiesto ai residenti di non uscire in strada. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme a un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale. Inutili i soccorsi dei sanitari per cercare di rianimare il giovane. Il tennis, Arnaldi, colpito da un virus, salta alla semifinale di Parigi contro Cobolli, che domani giocherà per il titolo contro Zverev.
4: Sul più bello, un virus ferma il sogno di Arnaldi, che ieri ha dato forfè alla semifinale tricolore contro Cobolli. Non ho dormito, ho avuto forti e ripetuti problemi di stomaco, impossibile giocare, ha spiegato il tennista azzurro, che così ha spianato l'accesso alla finalissima di Cobolli, che domani a Parigi avrà la possibilità di vincere il suo primo slam. Nell'ultimo atto del torneo d'Oltralpe, la sfida contro il tedesco Zverev, numero 3 al mondo, che in semifinale ha battuto il ceco Mensik. Ieri Bolelli e Vavassori si sono arresi in semifinale, battuti da Granollers e Zeballos. Oggi alle 15 infine la finale femminile tra Maja Czalinska e Mirra Andreeva. Ugo Scali, linea allo studio.
3: Una palazzina è crollata all'alba dopo una forte deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie, mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani genitori della vittima, erano già state soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

cerchi soltanto di avventure, perché non vuoi più

0: anima fragile.
1: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
2: La Mensa Zarepta ha compiuto 30 anni e ha celebrato lo scorso 1 giugno questo importante traguardo, e ne parliamo oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia in compagnia di due volontari, Claudio Ricci, che ne è anche il tesoriere, e Mimmo Brunozzi, qui con noi oggi a Radio Ascoli. Dunque, lunedì 1 giugno nel pomeriggio, proprio in Viale De Gasperi presso la Mensa Zarepta, che appunto da quando esiste si è spostata nella sede del PAS, ci sono stati i festeggiamenti del trentennale. Ecco, che giornata è stata? Com'è andata?
3: È stata una bella giornata, anche se siamo stati bagnati dalla pioggia, però il Vescovo ci ha dedicato veramente un'ora di attenzione e ha celebrato una messa molto partecipata. Erano presenti sia i nostri ospiti abituali, i nostri volontari e anche altre personalità della zona. Siamo stati veramente contenti di questa partecipazione. Poi, dopo la messa, c'è stato anche un buffet molto molto gradito, sì. Mi sembra. E, diciamo, è stata una bella festa, perché abbiamo ritrovato amici di vecchia data, abbiamo ritrovato volontari che raggiunti i limiti di età avevano abbandonato l'attività e così come tanti altri amici.
2: 30 anni, si può fare un bilancio, no, dell'attività di questa associazione, che è veramente preziosa per il nostro territorio, non solo per le povertà strettamente della città, ci sono persone che ci vengono anche un po' più dal circondario. Quindi, ecco, andiamo a parlare un po' dell'associazione. Quanti volontari, per esempio, prestano tutti i giorni, alternandosi ovviamente, il loro servizio per quante persone, no, sul territorio?
3: Attualmente abbiamo circa quasi 100 volontari che prestano la propria attività. Serviamo pasti a pranzo e a cena, una media di 84 pasti a pranzo e una trentina di pasti a cena. L'attività dei volontari viene organizzata in gruppi, quindi ogni giorno c'è un gruppo di volontari che approntano le pietanze, seguono l'erogazione del cibo, cercano di interagire anche con gli utenti che vengono presso di noi. Questa attività viene supportata anche dal centro ascolto della Caritas, che fa un'attività di primo filtro per l'accesso alla mensa, anche se l'utilizzo della mensa non è vincolata ad alcuna limitazione, quindi chiunque può avvicinarsi alla nostra mensa, sia se ha problemi di reddito, sia se anziché va cercando compagnia nel momento del pasto, perché sono persone sole, o persone che hanno altri tipi di problemi, voglio dire, altri tipi di problematiche.
2: Si tratta forse anche di queste che vengono definite nuove povertà dalla Caritas, no? Quindi chi ha sia esigenze proprio economiche di non riuscire a recuperare un pasto magari almeno, no, giornaliero, ma anche appunto chi è solo. Ecco, quante umanità incontrate? Mimmo Brunozzi.
4: Io faccio servizio da 15 anni lì a Zarepta e ho conosciuto tante persone, come dicevi, hanno delle problematiche non importanti, stanno persone che non hanno la casa, che dormono in stazione. Proprio l'altro giorno mi diceva uno, gli ho detto: dove hai dormito? Mi ha detto: sto a dormire lì alla stazione, stavo tutto bagnato e ancora si doveva cambiare, è venuto lì a Zarepta per cambiarsi. Ma ne sono tanti queste, le persone che perché la persona che viene a mangiare per avere compagnia va bene, ma quello che fa più impressione è proprio questi, quelli che hanno che non hanno niente, proprio niente, niente di niente. La loro casa è Zarepta.
2: Una povertà che è un aumento nel nostro territorio. La Caritas è in prima linea per sostenere le persone in difficoltà, appunto, sempre di più, e quindi il PAS Betania Zarepta. Da questa sinergia nacque anche diverso tempo fa il progetto delle colazioni, che prosegue anche oggi.
3: Per la colazione diciamo che è nata da un progetto, da un bando della regione al quale abbiamo partecipato noi e Betania. Abbiamo provato, insomma, in partenza a vedere come fosse stato possibile introdurre anche questo elemento. Per la colazione noi, allora, Zarepta appronta o panini salati, oppure dei dolci, merendine, altri prodotti dolci vengono confezionati, vengono forniti da Betania. E poi per le bevande calde abbiamo un distributore automatico su quale poi dopo selezioniamo le bevande che vengono richieste, e Betania invece fornisce le bevande fredde, quindi acqua minerale, succhi di frutta o altro. Devo dire in verità che il progetto originario, o perlomeno l'idea nostra, era quella di creare poi un ambiente successivo che avesse potuto intrattenere gli ospiti anche in attesa del pranzo, magari possibilmente anche il pomeriggio. Però carenza di risorse umane per gestire questi spazi e questi tempi al momento ancora non ci hanno consentito di fare anche di curare questo aspetto.
4: Volevo anche aggiungere che facciamo attenzione anche alle varie ci sono i musulmani, e quindi facciamo la differenziazione. Per esempio, dei panini facciamo quelli senza il maiale, col maiale, perché poi dopo non mettiamo il formaggio invece del prosciutto, perché proprio l'attenzione è per tutti indifferentemente.
2: E questa è la vera inclusione. E proprio a proposito di carenza di forze lavoro, diciamo così, di volontari, approfittiamone, siamo qui per fare un appello, no? Il volontariato è un mondo bellissimo a cui possono accedere anche i giovani. Forse non so qual è l'età media dei volontari oggi dentro Zarepta, se vogliamo abbassarla un po', ecco, qual è il modo per poter partecipare e aiutarvi? Arriva l'estate, magari anche più giovani sono un pochino più liberi, anche per conoscere la vostra realtà e magari appassionarsi.
3: Allora, effettivamente l'età media dei volontari è alta, siamo, diciamo, più o meno tra i 70 e gli 80 anni. Ci sono dei giovani, dei ragazzi, alcuni scout che vengono e stanno seguendo un programma per seguire anche la nostra attività, e così come sporadicamente qualche altro giovane che si è inserito nel servizio. Sinceramente noi pensavamo che con l'attività della cosiddetta cena avrebbe coinvolto ragazzi che al mattino erano impegnati nella scuola, nello studio, nelle varie attività, e che avrebbero trovato tempo per poter svolgere un po' di attività nel pomeriggio. Al momento non abbiamo trovato questo interesse, diciamo. Però ci sono anche interessi da parte di alcune aziende della zona, che ogni tanto mandano dei propri dipendenti a fare volontariato presso di noi. Quindi, diciamo, c'è interesse per la nostra associazione, per Betania, per, diciamo, le associazioni del PAS. Però ecco, da parte dei giovani al momento forse probabilmente è una carenza nostra, cioè forse non sappiamo accogliere questi giovani, non siamo così inclusivi rispetto ai ragazzi. Diciamo, noi chiediamo l'adesione da parte dai 18 anni in su, anche perché per i minorenni ci sarebbe un problema di tutela dei ragazzi minori, che c'è qualche ragazzo minore che viene a fare volontariato, ma viene accompagnato da un maggiorenne che si assume la tutela del ragazzo.
2: Allora dunque rinnoviamo l'appello ai più giovani di partecipare come volontari alle attività erogate da Zarepta. Noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti e volontari di Zarepta, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Radio Ascoli.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Papa Leone è arrivato in Spagna, prima tappa, la capitale Madrid, alza lo sguardo, il motto del viaggio che porterà il pontefice anche alle isole Canarie. Torna ad infiammarsi il Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar iraniane, Teheran annuncia missili verso Kuwait e Bahrain. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati fra Mosca e Kiev, droni su San Pietroburgo. Basta con il caporalato ad Amendolara, dove sono stati uccisi brutalmente 4 braccianti. Questo pomeriggio la manifestazione indetta dai sindacati per dire no allo sfruttamento e al lavoro nero. Buongiorno da Antonella Mitola. Papa Leone è arrivato in Spagna, Madrid, prima tappa del suo viaggio che lo porterà anche alle isole Canarie. Dopo la cerimonia di benvenuto è in corso il discorso alle autorità e noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Il discorso del Papa è iniziato davvero da pochissimi istanti, si sta rivolgendo alle autorità civili, alla società civile, al corpo diplomatico. Sono le sue prime parole in pubblico in terra spagnola, è atterrato alle 10:15, accoglienza formale in aeroporto, poi cerimonia di benvenuto molto solenne nel cortile del Palazzo Reale, da dove vi parlo. L'incontro che si sta svolgendo in questi istanti si svolge invece nel Salon de Columnas, un locale interno del palazzo. Ci sono anche prima le parole che il Papa ha rivolto ad alcuni giornalisti in risposta ad alcune domande con la stampa al seguito. Ha parlato di abusi, lo scandalo abusi sessuali nella Chiesa, la pedofilia è un tema vivo in Spagna, ha detto che ha sempre lottato contro, sempre lo farà, incontrerà alcune vittime di abuso qui in Spagna, purtroppo dice con rammarico non è possibile incontrare tutti quelli che lo chiedono. E poi il tema guerra, soprattutto la guerra giusta, teoria che viene da secoli passati, ha detto ma quando non si immaginava la capacità di distruzione che hanno le armi di oggi, quindi una teoria superata. Poi la ricerca di spiritualità dei giovani, altro tema. Stasera ci sarà una grande veglia con i giovani del centro di Madrid. E da Madrid per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La crisi tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno colpito anche alcune postazioni radar iraniane. Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sentiamo Marco Burini.
3: La guerra in Medio Oriente non accenna a finire. L'esercito statunitense ha colpito droni e radar iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno reagito lanciando missili balistici sulle basi americane in Kuwait e Bahrain. Mentre in risposta ai continui lanci di droni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, Tzahal devasta il sud del Libano. Ieri almeno 21 morti, tra cui 2 bambini. E dalle parti di Nabatea un re di israeliano ha ucciso diversi soldati libanesi. Il presidente Aoun accusa l'Iran di trattare il Libano come merce di scambio nel negoziato con gli americani e chiede di non interferire. Il vostro vero nemico è Israele, ribatte il ministro degli esteri iraniano Arachki, mentre un consigliere di Khamenei dice che il negoziato è in stallo perché Washington non sblocca 24 miliardi di dollari di beni congelati. E i palestinesi? A Hebron, Cisgiordania, ha ucciso un bimbo di 7 mesi. A Khan Yunis, striscia di Gaza, colpito a morte nella sua tenda un giovane che proprio oggi avrebbe dovuto sposarsi. Marco Burini, linea allo studio.
1: E continuano gli attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Massiccio lancio di droni di Kiev su San Pietroburgo. Le forze di Mosca invece hanno colpito la regione di Kherson. Sentiamo Leonardo Possati.
4: Una pioggia di velivoli senza pilota. I droni lanciati da Kiev hanno puntato su diverse regioni russe. 376 sono stati abbattuti mentre sorvolavano la regione di Mosca e la Crimea, mentre un massiccio attacco ha colpito San Pietroburgo, dove il governatore ha ordinato ai cittadini di restare in casa mentre le difese aeree entravano in azione. Al contempo non si ferma nemmeno l'offensiva russa. All'alba droni, questa volta lanciati da Mosca, hanno colpito infrastrutture critiche a Zaporizhia, causando la morte di 2 operai. Sul fronte politico il muro è totale. Dal forum economico di San Pietroburgo Vladimir Putin ha chiuso a ogni colloquio con Zelensky, accusandolo di voler solo fermare l'avanzata russa. Di contro, il leader ucraino, che si appresta a incontrare Macron e Starmer, ha incassato il primo via libera dagli Stati Uniti per un nuovo pacchetto di aiuti da 8 miliardi di dollari. Donald Trump esorta le parti a sbrigarsela da sole, convinto che una soluzione sia possibile. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Manifestazione contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi. Il ministro del lavoro Calderone assicura controlli rafforzati. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Scende oggi in piazza ad Amendolara la CGIL per manifestare contro il caporalato e per chiedere maggiore tutela e legalità. Intanto il ministro del lavoro Calderone ha preannunciato che da metà giugno partirà una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. Uno studio elaborato dalla CGA sottolinea poi che tra caporalato e lavoro nero il giro d'affari generato dall'economia sommersa supera ormai 77 miliardi di euro l'anno. Paolo Zabbeo, coordinatore dell'ufficio studi CGA.
6: Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto va ritrovato il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio.
5: Le aree regionali dove è più diffuso il lavoro sommerso, secondo l'indagine della CGA, sono Calabria, Campania e Sicilia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a Brescello, nel Reggiano. La vittima si trovava insieme ad un amico di 18 anni che è rimasto ferito a sua volta ed è stato trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, i due sarebbero stati urtati da un'auto guidata da un 43enne intorno alle 3:30 del mattino lungo la strada provinciale 62 Cisa. Inutili soccorsi dei sanitari per rianimare il giovane. Un morto e tre feriti, il bilancio provvisorio dell'esplosione verificatasi in una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. A causare lo scoppio probabilmente la fuga di gas da una bombola. Sentiamo Federico Plotti.
7: Un morto, tre feriti e una donna ancora dispersa. Il bilancio provvisorio dell'esplosione che ha distrutto una palazzina di due piani a Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche. La potente deflagrazione si è verificata intorno alle 6 del mattino al secondo piano dello stabile in cui vivevano due famiglie. Non c'è stato nulla da fare per un 55enne estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco, i due anziani genitori ora ricoverati in ospedale. Al pian terreno erano in due in casa, madre e figlio. La prima la stanno ancora cercando sotto i resti dell'abitazione. Il ragazzo invece è stato messo in salvo. Lo scoppio fortissimo ha mandato in frantumi i vetri dei negozi e delle case vicine in un raggio di un centinaio di metri, evacuata per precauzione una palazzina adiacente a quella distrutta. Forse una fuga di gas all'origine dell'esplosione. Federico Plotti, linea allo studio.
1: È stato sottoposto a fermo indiziario di delitto con l'accusa di omicidio un ragazzo di 19 anni peruviano ritenuto coinvolto in prima persona nell'aggressione alla stazione di Milano Certosa di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne morto la sera del 26 maggio in ospedale per le lesioni d'arma da taglio subite. La polizia ha individuato un secondo giovane che farebbe parte del gruppo degli 8 che ha partecipato all'aggressione che ha causato la morte appunto del 22enne. In Congo torna ad accendersi l'allarme per la diffusione del virus Ebola, 71 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. Sentiamo Rita Salerno.
8: Sono 71 i nuovi casi di Ebola registrati nella Repubblica Democratica del Congo. Il dato diffuso dall'agenzia locale WHAM è stato reso noto dal Ministero della Salute congolese, secondo cui il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia, dovuto ad un raro ceppo, mentre il bilancio delle vittime documentate è salito a quota 82 per l'Unione Europea. Riunita ieri in videoconferenza a Bruxelles per discutere del caso, il rischio resta basso, ma i paesi membri mantengono la guardia alta, pronti a rispondere alle possibili minacce alla salute pubblica. In questa fase, fa sapere il Comitato per la Salute e la Sicurezza dell'UE, non è necessario lo screening dei viaggiatori in arrivo o in transito in Europa. Intanto nella Repubblica Democratica del Congo, la Chiesa Cattolica locale, attraverso la rete Caritas, si è mobilitata fin dal giorno della dichiarazione ufficiale dell'epidemia il 15 maggio scorso. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Il governo colombiano ha inviato a Cuba una nave con circa 100 tonnellate di aiuti umanitari per mitigare gli effetti del passaggio dell'uragano Melissa sull'isola e le carenze causate dalla crisi energetica ed economica aggravata dall'embargo statunitense. Air Canada ha annunciato la sospensione a tempo indeterminato dei voli per Cuba, citando l'incertezza politica ed economica sull'isola, che sta subendo crescenti pressioni da parte del presidente americano Trump. E questa era l'ultima ultima notizia, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.
9: Radio Ascoli.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli Weekend.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi. Papa Leone XIV è a Madrid per la sua visita pastorale in Spagna e nelle Canarie. Il primo discorso nell'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. In diretta da Madrid, Paolo Fucili.
2: Buongiorno a tutti da Madrid. Leone ha tenuto il suo primo discorso, concluso circa una mezz'ora fa, alle autorità civili, corpo diplomatico, società civile. Un discorso indirizzato a tutta la Spagna, con un invito ad abbandonare le narrazioni divisive e polarizzanti della vostra storia e della vostra realtà sociale, ha detto il Papa. Un altro invito a rifuggire approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro, ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Ultimo punto, l'apprezzamento del Papa alla Spagna per la fedeltà al diritto internazionale e al multilateralismo, al suo attivo impegno per la pace. Viene adesso in iniziativa apostolica, la sua presidenza in questo viaggio spagnolo, pranzo, un po' di sosta, poi ci sono gli appuntamenti del pomeriggio, una visita al Sedia 24 ore su un centro caritativo e poi la veglia di stasera con i giovani. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E il Papa ha parlato anche di abusi sessuali, lo ha fatto parlando con i giornalisti a bordo del volo papale diretto a Madrid e ha detto che sono una ferita ancora aperta. Il pontefice ha aggiunto che incontrerà anche alcune vittime di abusi. Parliamo del Medio Oriente. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. L'IDF ha ammesso di aver ucciso per errore un generale, un alto ufficiale e un soldato libanese in un raid aereo su un veicolo nel sud del paese. In Kuwait, chiuso l'aeroporto per attacchi di droni iraniani, raggiunto da droni iraniani anche il Bahrain. La guerra in Ucraina, sul terreno continuano i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato due morti, altre due persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. San Pietroburgo in Russia è stato bersaglio di un attacco su larga scala condotto da droni ucraini, lo ha dichiarato il governatore, esortando i residenti a rimanere in casa. Il Papa da oggi in Spagna ha dichiarato in nero che bisogna sostenere i colloqui di pace, che bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani 7 giugno 2026 fino al 3 luglio, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: La mensa Zarepta ha compiuto 30 anni e ha celebrato lo scorso 1 giugno questo importante traguardo, e ne parliamo oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia in compagnia di due volontari, Claudio Ricci, che ne è anche il tesoriere, e Mimmo Brunozzi, qui con noi oggi a Radio Ascoli. Dunque, lunedì 1 giugno nel pomeriggio, proprio in Viale De Gasperi presso la mensa Zarepta, che appunto da quando esiste si è spostata nella sede del PAS, ci sono stati i festeggiamenti del trentennale. Ecco, che giornata è stata? Com'è andata?
2: È stata una bella giornata, anche se siamo stati bagnati dalla pioggia, però il Vescovo ci ha dedicato veramente un'ora di attenzione e ha celebrato una messa molto partecipata. Erano presenti sia i nostri ospiti abituali, i nostri volontari e anche altre personalità della zona. Siamo stati veramente contenti di questa partecipazione. Poi dopo la messa c'è stato anche un buffet molto molto gradito, sì. Mi sembra. E, diciamo, è stata una bella festa perché abbiamo ritrovato amici di vecchia data, abbiamo ritrovato volontari che raggiunti i limiti di età avevano abbandonato l'attività e così come tanti altri amici.
1: 30 anni, si può fare un bilancio, no, dell'attività di questa associazione, che è veramente preziosa per il nostro territorio, non solo per le povertà strettamente della città, ci sono persone che ci vengono anche un po' più dal circondario. Quindi, ecco, andiamo a parlare un po' dell'associazione. Quanti volontari, per esempio, prestano tutti i giorni, alternandosi ovviamente, il loro servizio per quante persone, no, sul territorio?
2: Attualmente abbiamo circa quasi 100 volontari che prestano la propria attività. Serviamo pasti a pranzo e a cena, una media di 84 pasti a pranzo e una trentina di pasti a cena. L'attività dei volontari viene organizzata in gruppi, quindi ogni giorno c'è un gruppo di volontari che approntano le pietanze, seguono l'erogazione del cibo, cercano di interagire anche con gli utenti che vengono presso di noi. Questa attività viene supportata anche dal centro ascolto della Caritas, che fa un'attività di primo filtro per l'accesso alla mensa, anche se l'utilizzo della mensa non è vincolata ad alcuna limitazione, quindi chiunque vuole può avvicinarsi alla nostra mensa, sia se ha problemi di reddito, sia se anziché va cercando compagnia nel momento del pasto perché sono persone sole, o persone che hanno altri tipi di problemi, voglio dire, altri tipi di problematiche.
1: Si tratta forse anche di queste che vengono definite nuove povertà dalla Caritas, no? Quindi chi ha sia esigenze proprio economiche di non riuscire a recuperare un pasto magari almeno, no, giornaliero, ma anche appunto chi è solo. Ecco, quante umanità incontrate? Mimmo Brunozzi.
3: Io faccio servizio da 15 anni lì a Zarepta e ho conosciuto tante persone, come dicevi, hanno delle problematiche non importanti, stanno persone che non hanno la casa, che dormono in stazione. Proprio l'altro giorno mi diceva uno, gli ho detto: dove hai dormito? Mi ha detto: sto a dormire lì alla stazione, stavo tutto bagnato e ancora si doveva cambiare, è venuto lì a Zarepta per cambiarsi. Ma ne sono tanti queste, le persone che è quello fa, perché quello, la persona che viene a mangiare per avere compagnia va bene, ma quello che fa più impressione è proprio questi, quelli che hanno che non hanno niente proprio, niente. La loro casa è Zarepta.
1: Una povertà che è un aumento nel nostro territorio. La Caritas è in prima linea per sostenere le persone in difficoltà, appunto, sempre di più, e quindi il PAS Betania Zarepta. Da questa sinergia nacque anche diverso tempo fa il progetto delle colazioni, che prosegue anche oggi.
2: Per la colazione diciamo che è nata da un progetto, da un bando della regione al quale abbiamo partecipato noi e Betania. Abbiamo provato, insomma, in partenza a vedere come fosse stato possibile introdurre anche questo elemento. Per la colazione noi, allora, Zarepta appronta o panini salati, oppure dei dolci, merendine, altri prodotti dolci vengono confezionati, vengono forniti da Betania. E poi per le bevande calde abbiamo un distributore automatico sul quale poi dopo selezioniamo le bevande che vengono richieste, e Betania invece fornisce le bevande fredde, quindi acqua minerale, succhi di frutta o altro. Devo dire in verità che il progetto originario, o perlomeno l'idea nostra, era quella di creare poi un ambiente successivo che avesse potuto intrattenere gli ospiti anche in attesa del pranzo, magari possibilmente anche il pomeriggio. Però carenza di risorse umane per gestire questi spazi e questi tempi al momento ancora non ci hanno consentito di fare anche di curare questo aspetto.
3: Volevo anche aggiungere che facciamo attenzione anche alle varie, ci sono i musulmani, e quindi facciamo la differenziazione. Per esempio, dei panini facciamo quelli senza il maiale, col maiale, perché poi dopo non mettiamo il formaggio invece del prosciutto, perché proprio l'attenzione è per tutti indifferentemente.
1: E questa è la vera inclusione. E proprio a proposito di carenza di forze lavoro, diciamo così, di volontari, approfittiamone, siamo qui per fare un appello, no? Il volontariato è un mondo bellissimo a cui possono accedere anche i giovani. Forse non so qual è l'età media dei volontari oggi dentro Zarepta. Se vogliamo abbassarla un po', ecco, qual è il modo per poter partecipare e aiutarvi? Arriva l'estate, magari anche più giovani sono un pochino più liberi, anche per conoscere la vostra realtà e magari appassionarsi.
2: Allora, effettivamente l'età media dei volontari è alta, siamo, diciamo, più o meno tra i 70 e gli 80 anni. Ci sono dei giovani, dei ragazzi, alcuni scout che vengono e stanno seguendo un programma per seguire anche la nostra attività, e così come sporadicamente qualche altro giovane che si è inserito nel servizio. Sinceramente noi pensavamo che con l'attività della cosiddetta cena avrebbe coinvolto ragazzi che al mattino erano impegnati nella scuola, nello studio, nelle varie attività, e che avrebbero trovato tempo per poter svolgere un po' di attività nel pomeriggio. Al momento non abbiamo trovato questo interesse, diciamo. Però ci sono anche interessi da parte di alcune aziende della zona, che ogni tanto mandano dei propri dipendenti a fare volontariato presso di noi. Quindi, diciamo, c'è interesse per la nostra associazione, per Betania, per, diciamo, le associazioni del PAS. Però, ecco, da parte dei giovani al momento forse probabilmente è una carenza nostra, cioè forse non sappiamo accogliere questi giovani, non siamo così inclusivi rispetto ai ragazzi. Diciamo, noi chiediamo l'adesione da parte di dai 18 anni in su, anche perché per i minorenni ci sarebbe un problema di tutela dei ragazzi minori, che c'è qualche ragazzo minore che viene a fare volontariato, ma viene accompagnato da un maggiorenne che si assume la tutela del ragazzo.
1: Allora, dunque, rinnoviamo l'appello ai più giovani di partecipare come volontari alle attività erogate da Zarepta. Noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti e volontari di Zarepta. Grazie a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
4: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa in prossimità del viadotto Fiume Tronto in direzione San Benedetto. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo in provincia di Pesaro e Urbino. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Questa è Radio Ascoli.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone XIV in Spagna, accolto dai reali e da 130.000 fedeli, il pontefice ricorda che la sicurezza non viene dalle armi né dai muri, invita a non soffiare sul fuoco delle polarizzazioni ma a promuovere l'unità. La guerra in Ucraina, dopo il no all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma, centinaia di droni su San Pietroburgo, il sindaco state a casa. Israele inarrestabile, in Libano ucciso 9 persone dai raid dell'IDF, tra questi un generale, un capitano e un soldato libanese, altri 6 morti in un villaggio nel sud. Al via la beatificazione, a Como inizia il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro in regia. Come avete sentito, prima giornata di Papa Leone XIV in Spagna, il suo primo discorso alle autorità, ma sentiamo da Madrid in diretta Paolo Fucili. Buonasera Paolo.
2: Si chiama Lucero, il quartiere di Madrid, da dove vi parlo. Sto aspettando qui Leone insieme ai colleghi della stampa e a tantissime persone lungo le strade con bandiere, pazienti sotto il sole caldo di questa giornata. In questo quartiere Papa Leone viene a minuti, atteso a minuti per venire a visitare un centro che si chiama Sedia 24 ore, cioè un centro caritativo aperto tutto il giorno, 24 ore, dice il nome, offrendo servizi di base come pasti, docce, un dormitorio, ma anche accoglienza, ascolto, percorsi di inserimento o reinserimento nella società per migranti, disoccupati, persone finite ai margini, donne vittime della tratta e anche di abusi. Ascolteremo anche loro testimonianze prima del secondo discorso in programma di Papa Leone in terra spagnola, il primo avvenuto stamattina dopo la cerimonia di benvenuto al Palazzo Reale con Re Felipe. Il Papa ha parlato alle autorità spagnole, ambasciatori, la società civile spagnola, per dire un chiaro no a ideologie preconfezionate e anche un no alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni. Da Madrid è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili in diretta da Madrid. Ed ora apriamo il capitolo della guerra in Ucraina. Dopo il no di Putin all'incontro con Zelensky, il conflitto si infiamma. Caterina

0: all'olio.
1: Dal forum economico russo, Putin chiude la richiesta di colloqui del leader ucraino che dice vuole solo fermare la nostra offensiva e attacca ancora le elite europee che provocano il caos. Putin ha scelto la guerra, chiosa Zelensky, che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli USA primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega: è nostro ma è stato deviato dai russi. I paesi della NATO stanno discutendo un piano di aiuti finanziari all'Ucraina da 70 miliardi di euro che potrebbe essere annunciato in occasione del vertice dell'alleanza previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: Ed ora in Medio Oriente, in Libano sono state uccise 9 persone dai raid dell'IDF. Intanto l'Iran lancia droni su Kuwait, chiude l'aeroporto e su Bahrain. Nicola Ferrante.
2: Brucia senza fine il Medio Oriente, scontri incrociati fra Libano, Israele e Iran. A sud del paese dei Cedri almeno 9 vittime, ore di fuoco anche in Iran, reazione di Teheran nei confronti di quei paesi che ospitano basi americane. Lanciati missili contro il Bahrain che condanna l'azione, nel mirino anche l'aeroporto internazionale del Kuwait. Il regime di Teheran condanna l'attacco notturno statunitense contro le installazioni radar costiere sul Golfo, definendolo una flagrante violazione del cessate il fuoco in vigore da aprile. Scintille anche sui visti alla nazionale di calcio iraniana per partecipare ai mondiali ed entrare così negli States, rilasciati solo ai giocatori e al personale strettamente essenziale, negato ai consulenti tecnici e ai numerosi alti dirigenti. All'attacco l'ambasciata turca, Washington discrimina. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Torniamo in Italia. Manifestazione oggi promossa dalla CGIL contro il caporalato ad Amendolara, dove lunedì scorso 4 braccianti sono stati arsi vivi da 2 caporali pakistani. Amelia Cartia.
3: Amin, Ullah, Ahmad e Wassim sono stati arsi vivi a bordo di un minivan sulla statale ionica da chi sfruttava il loro lavoro nei campi, nel Cosentino. Per loro e per tutti gli invisibili, i nuovi schiavi del caporalato, oggi ad Amendolara, dove i 4 sono stati uccisi, un corteo indetto dalla CGIL ha deposto una corona di fiori sul luogo della strage, per poi sfilare al grido di mai più. Alla manifestazione presenti esponenti sindacali e politici. Una legge contro il caporalato, la 199, esiste, ma è la denuncia del sindacato. A distanza di 10 anni dalla sua promulgazione, troppo ancora rimane da fare e il lavoro nero continua a coinvolgere circa 200.000 lavoratori irregolari, generando, secondo i dati rivelati dall'Istat, un volume d'affari pari a circa 77 miliardi di euro all'anno. Rimangono intanto in carcere Ali Raza e Safer Ahmed, i 2 caporali pakistani fermati per omicidio plurimo pluriaggravato. Contro di loro la testimonianza dell'unico superstite, Taj Mohamed Alamiar. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: 3 morti per il crollo all'alba di una palazzina a Porto Sant'Elpidio nel Fermano, probabilmente a causa di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas. Oltre al 47enne Giuseppe Pieroni, informatico, trovato subito senza vita, è stato ritrovato anche il cadavere della donna che era dispersa, Teorina Paccapelo. Deceduto ad Ancona anche il figlio dell'anziana, Romano Cerquetti, che era stato estratto vivo dalle macerie. Una frana a Positano ha isolato diverse frazioni, circa 1 migliaio di persone isolate. Federico Plotti.
4: La strada provinciale che collega Positano ad alcune sue frazioni, come quelle di Monte Pertuso e Nocelle, resta ancora chiusa. La frana, che ieri sera ha bloccato il passaggio in ambo le direzioni, deve essere ancora rimossa del tutto. E poi c'è ancora da verificare la tenuta del costone da cui sono precipitate pietre, terra e detriti. Restano isolate circa 1000 persone tra residenti e turisti, che al momento non possono muoversi se non percorrendo chilometri di strada a piedi e piccole vie interne con centinaia di gradini, condizioni quasi proibitive soprattutto per gli anziani.
5: Ma è normale, ma non solo per chi lavora, ma anche per i turisti, per chi deve arrivare. Come fai? I bagagli dove li porti? Alle scale? Fai 700 scalini per portarli su a Monte Pertuso oppure a Nocelle?
4: Il comune di Positano assicura che i tempi per il ripristino della viabilità saranno brevi, ma nel frattempo decine di attività commerciali che proprio in questo periodo di anticipo d'estate iniziano a fare i veri affari restano tagliate fuori, sospese anche tutte le linee dei mezzi pubblici che servono l'intera zona. Federico Plotti, in linea allo studio.
0: 8 i giovani indagati a Milano per aver aggredito e ucciso Gianluca Ibarra Silvera la sera del 26 maggio alla stazione Certosa, in concorso con altre 9 persone che sono in corso di identificazione. A loro i pubblici ministeri contestano, oltre all'aver commesso l'omicidio in un gruppo di più di 5 persone, anche l'aggravante della premeditazione. Prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, lo si legge nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Gli sconti scattano da domani e arrivano fino al 3 luglio. Resta quindi di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. I salari non crescono e i costi per la casa sì. Da una elaborazione della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, sui dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, emerge che dal 2019 gli affitti nei principali capoluoghi sono saliti fino a 5 volte di più delle retribuzioni. Antonella Mazza, Teruel.
3: Nella classifica del costo della casa in Milano, la città più cara, l'affitto di un appartamento medio è pari a oltre 1.800 euro al mese. Nel capoluogo lombardo e in quello toscano i canoni sono cresciuti dal 2019 del 49%, del 40% a Bologna, Padova, Venezia e Napoli, del 37% a Roma, mentre in fondo alla lista troviamo Potenza, Campobasso, Catanzaro e Perugia. Sempre secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, a Milano inoltre l'affitto incide sul 73% della retribuzione. Segue Firenze sulla stessa linea, Bologna, Venezia, Roma. Grandi città in cui le piccole e medie aziende faticano a trovare lavoratori qualificati disposti a trasferirsi. Segno per il CNA che il problema casa, avvertito soprattutto da giovani e famiglie, non è solo una questione sociale, ma anche una vera emergenza economica che rischia di frenare la crescita, gli investimenti e lo sviluppo locale. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Alle porte ci sono le prime vacanze, torna il tema della sicurezza in acqua, ogni anno muoiono 14 persone in media, la maggioranza bambini. Intanto il disegno di legge piscine, approvato a luglio dell'anno scorso, è ancora all'esame del Parlamento. Lucia Scione.
6: Un malore, una disattenzione, un impianto di aspirazione difettoso sono alcuni degli eventi responsabili delle morti in piscina, 14 l'anno secondo le stime di Federalberghi. Resta al palo, dopo l'approvazione da parte del governo lo scorso 30 luglio, il disegno di legge piscine che definiva i requisiti di sicurezza per gli impianti futuri senza di fatto imporre adeguamenti a quelli già esistenti. È ancora all'esame del Parlamento e dovrà superare le resistenze da una parte della conferenza Stato-Regioni, dall'altra di Confagricoltura e Agriturist. La prima boccia la normativa proprio perché non impone la messa in sicurezza degli impianti già funzionanti. I secondi lamentano costi insostenibili da parte dei gestori per l'installazione dei dispositivi previsti, come la barriera e la copertura di protezione invalicabile, i salvagente, la manutenzione e l'analisi periodica dell'acqua, la presenza costante di bagnini. Lucia Scione, linea allo studio.
0: A Como è iniziato il cammino verso la beatificazione di Don Roberto Malgesini, aperta l'inchiesta diocesana sulla vita del prete degli ultimi ucciso nel 2020. Da Como, Giorgia Bresciani.
7: Mite e umile di cuore, capace di riconoscere in tutti, soprattutto nei poveri, nella gente di strada, nei prigionieri, dei fratelli e delle sorelle da accogliere, servire e amare teneramente, a volte accettando anche l'ingratitudine, tanto da essere ferito e ucciso da uno dei suoi protetti. Così il cardinal Oscar Cantoni, vescovo di Como, ha descritto Don Roberto Malgesini, introducendo oggi pomeriggio la sessione di apertura dell'inchiesta diocesana sulla vita, l'offerta di se stesso e la fama di santità del servo di Dio, ucciso il 15 settembre del 2020 da un senza dimora. Tanti fedeli che hanno affollato per la cerimonia la chiesa di San Bartolomeo, che vanta una tradizione luminosa di santità. Vi prestò infatti la sua opera anche San Giovanni Battista Scalabrini. E per una significativa coincidenza, proprio oggi, 6 giugno, ricorre il 5° anniversario della beatificazione di Suor Maria Laura Mainetti, uccisa a Chiavenna in questo stesso giorno del 2000. Da Como, Giorgia già bresciani.
0: Monsignor Osorio Sitor Afonso, vescovo della diocesi di Chelimane, amministratore apostolico dell'arcidiocesi della Beira in Mozambico, è morto questa mattina. Lo ha reso noto il Collegio dei Consultori della Diocesi. Il Servizio Nazionale di Investigazione Criminale del Mozambico ha confermato che il vescovo è deceduto in conseguenza di colpi d'arma da fuoco che lo hanno preso al petto durante un'irruzione notturna nella sua residenza. Chiudiamo con lo sport. Il tennis: Mira Andreeva ha vinto l'edizione 2026 del Roland Garros femminile. La tennista russa ha superato la polacca Maja Cialinska in due set. Domani lo scontro tra l'azzurro Cobolli e il tedesco Zverev. È tutto, grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000.
8: Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

dura. Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: La Mensa Zarepta ha compiuto 30 anni e ha celebrato lo scorso 1 giugno questo importante traguardo, e ne parliamo oggi nel nostro Realtà Locali Ecclesia in compagnia di due volontari, Claudio Ricci, che ne è anche il tesoriere, e Mimmo Brunozzi, qui con noi oggi a Radio Ascoli. Dunque, lunedì 1 giugno nel pomeriggio, proprio in Viale De Gasperi presso la Mensa Zarepta, che appunto da quando esiste si è spostata nella sede del PAS, ci sono stati i festeggiamenti del trentennale. Ecco, che giornata è stata? Com'è andata?
2: È stata una bella giornata, anche se siamo stati bagnati dalla pioggia, però il Vescovo ci ha dedicato veramente un'ora di attenzione e ha celebrato una messa molto partecipata. Erano presenti sia i nostri ospiti abituali, i nostri volontari e anche altre personalità della zona. Siamo stati veramente contenti di questa partecipazione. Poi, dopo la messa, c'è stato anche un buffet molto molto gradito, sì. Mi sembra. E, diciamo, è stata una bella festa, perché abbiamo ritrovato amici di vecchia data, abbiamo ritrovato volontari che raggiunti i limiti di età avevano abbandonato l'attività, e così come tanti altri amici.
1: 30 anni, si può fare un bilancio, no, dell'attività di questa associazione, che è veramente preziosa per il nostro territorio, non solo per le povertà strettamente della città, ci sono persone che ci vengono anche un po' più dal circondario. Quindi, ecco, andiamo a parlare un po' dell'associazione. Quanti volontari, per esempio, prestano tutti i giorni, alternandosi ovviamente, il loro servizio, per quante persone, no, sul territorio?
2: Attualmente abbiamo circa quasi 100 volontari che prestano la propria attività. Serviamo pasti a pranzo e a cena, una media di 84 pasti a pranzo e una trentina di pasti a cena. L'attività dei volontari viene organizzata in gruppi, quindi ogni giorno c'è un gruppo di volontari che approntano le pietanze, seguono l'erogazione del cibo, cercano di interagire anche con gli utenti che vengono presso di noi. Questa attività viene supportata anche dal centro ascolto della Caritas, che fa un'attività di primo filtro per l'accesso alla mensa, anche se l'utilizzo della mensa non è vincolata ad alcuna limitazione, quindi chiunque può avvicinarsi alla nostra mensa, sia se ha problemi di reddito, sia se anziché va cercando compagnia nel momento del pasto, perché sono persone sole, o persone che hanno altri tipi di problemi, voglio dire, altri tipi di problematiche.
1: Si tratta forse anche di queste che vengono definite nuove povertà dalla Caritas, no? Quindi chi ha sia esigenze proprio economiche di non riuscire a recuperare un pasto magari almeno, no, giornaliero, ma anche appunto chi è solo. Ecco, quante umanità incontrate? Mimmo Brunozzi.
3: Io faccio servizio da 15 anni lì a Zarepta e ho conosciuto tante persone, come dicevi, eventualmente hanno delle problematiche non importanti, stanno persone che non hanno la casa, che dormono in stazione. Proprio l'altro giorno mi diceva uno, gli ho detto: dove hai dormito? Ha detto: sto a dormire lì alla stazione, stavo tutto bagnato e ancora si doveva cambiare, è venuto lì a Zarepta per cambiarsi. Ma ne sono tanti queste, le persone che è quello fa, perché quello, la persona che viene a mangiare per avere compagnia va bene, ma quello che fa più impressione è proprio questi, quelli che hanno che non hanno niente, proprio niente, niente di niente. La loro casa è Zarepta.
1: Una povertà che è un aumento nel nostro territorio. La Caritas è in prima linea per sostenere le persone in difficoltà, appunto, sempre di più, e quindi il PAS Betania Zarepta. Da questa sinergia nacque anche diverso tempo fa il progetto delle colazioni, che prosegue anche oggi.
2: Per la colazione diciamo che è nata da un progetto, da un bando della regione al quale abbiamo partecipato noi e Betania. Abbiamo provato, insomma, in partenza a vedere come fosse stato possibile introdurre anche questo elemento. Per la colazione noi allora Zarepta appronta o panini salati, oppure dei dolci, merendine, altri prodotti dolci vengono confezionati, vengono forniti da Betania. E poi per le bevande calde abbiamo un distributore automatico su quale poi dopo selezioniamo le bevande che vengono richieste, e Betania invece fornisce le bevande fredde, quindi acqua minerale, succhi di frutta o altro. Devo dire in verità che il progetto originario, o perlomeno l'idea nostra, era quella di creare poi un ambiente successivo che avesse potuto intrattenere gli ospiti anche in attesa del pranzo, magari possibilmente anche il pomeriggio. Però carenza di risorse umane per gestire questi spazi e questi tempi al momento ancora non ci hanno consentito di fare anche di curare questo aspetto.
3: Volevo anche aggiungere che facciamo attenzione anche alle varie ci sono i musulmani, e quindi facciamo una differenziazione. Per esempio dei panini facciamo quelli senza il maiale, col maiale, perché poi dopo non mettiamo il formaggio invece del prosciutto, perché proprio l'attenzione è per tutti indifferentemente.
1: E questa è la vera inclusione. E proprio a proposito di carenza di forze lavoro, diciamo così, di volontari, approfittiamone, siamo qui per fare un appello, no? Il volontariato è un mondo bellissimo a cui possono accedere anche i giovani. Forse non so qual è l'età media dei volontari oggi dentro Zarepta, se vogliamo abbassarla un po', ecco, qual è il modo per poter partecipare e aiutarvi? Arriva l'estate, magari anche più giovani sono un pochino più liberi, anche per conoscere la vostra realtà e magari appassionarsi.
2: Allora, effettivamente l'età media dei volontari è alta, siamo, diciamo, più o meno tra i 70 e gli 80 anni. Ci sono dei giovani, dei ragazzi, alcuni scout che vengono e stanno seguendo un programma per seguire anche la nostra attività, e così come sporadicamente qualche altro giovane che si è inserito nel servizio. Sinceramente noi pensavamo che con l'attività della cosiddetta cena avrebbe coinvolto ragazzi che al mattino erano impegnati nella scuola, nello studio, nelle varie attività, e che avrebbero trovato tempo per poter svolgere un po' di attività nel pomeriggio. Al momento non abbiamo trovato questo interesse, diciamo. Però ci sono anche interessi da parte di alcune aziende della zona, che ogni tanto mandano dei propri dipendenti a svolgere, a fare volontariato presso di noi. Quindi, diciamo, c'è interesse per la nostra associazione, per Betania, per, diciamo, le associazioni del PAS. Però ecco, da parte dei giovani al momento forse probabilmente è una carenza nostra, cioè forse non sappiamo accogliere questi giovani, non siamo così inclusivi rispetto ai ragazzi. Diciamo, noi chiediamo l'adesione da parte dai 18 anni in su. Anche perché per i minorenni ci sarebbe un problema di tutela dei ragazzi minori, che c'è qualche ragazzo minore che viene a fare volontariato, ma viene accompagnato da un maggiorenne che si assume la tutela del ragazzo.
1: Allora dunque rinnoviamo l'appello ai più giovani di partecipare come volontari alle attività erogate da Zarepta. Noi ci fermiamo qui, grazie ai nostri ospiti e volontari di Zarepta, grazie a chi ci ha seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Mm, yeah, yeah.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Ti chiedo scusa, quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso, baciami in fronte.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Radio Ascoli Night.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Ascoli Night.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli,

cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti.

dentro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.